0: ya kumutamu
1: chadiko kukundua kwa dumbala 3 marsun buda bilare bilare aenda kia puma bilare pambuto yache bapinda mutu mpira na iye ribeiro kuzatiwo ofisio aenda kia puma pambuto ya ofisio papinda ipo ndi Musa aenda kia ingizira Simba mukati matambwe iro iri tichanga pata apa mtambo watoma watoma ntima ino ya kupisira tingati izo yushu kurangaku kubora linadungo ilo la macheche mungu wa zino izi endeke pia na masure walenda kia batu kana hembe iyo ya chinai tichiranga mtu mpira vinuyu mapindi aya somse aya Bruno Bruno apirao kuna tabasa la nereka kumberi kuna hembe chima kumaira chiwiri kurangaku andaka kufika pansi mpuzetivu ya pito achivi bora da dentro comperi, da dubla tre di Masso, la Tirana, Macabanga, da contro giusto la manta, da dubla tre di Masso, la Tusa Tirana comperi, quella wala ricapaditi Macabanga, ricco come CG, Abuda Kunta, Abuda Kunta da contro che Iro Chituska na manta, da dubla Iro la tre di Masso, Mukati Mangua sino Ezim, Panamuza Pira, da dubla Iro la Macheche, Ali Pansi Tambara, Ali Pansi Tambara, Mukati Mangua sino Ezim, wachipangizira iwo kuti achipangizira iye kuti akonzeka mukonde tai tenzo itika
0: nini ndakona kuti mutambo chikwade choma jeshi ungakwazika kuti mari mumumo waenda kuona kuti murizonyere wangaka akarairwa wanga akarairwa nenda kuona kuti wamukoma padoko kuti chikwade chotira chide mars chirikunyiswa mukana wakuti shukwate zubina zubishanu shungu makamaka ya shukwate cho 3 de mars wakana wati kamari mudizo nyeri ni mbali ni wabasi ya kakara irkwa anga kuhuma kamari ati wamuka hake mutambo shukwate cho macheche mshimoyo
1: chadiko tichiranga pano apa nihembe iyo ya chima kumairi nihembe chikumi na chipemba tichiranga Barozo Barozo ndiye iye akalipansi isi ya dimuka boda utusikina manza nadungwa ilo la tre di marzo mkabe doti likwepansi nadungwa ilo la tre di marzo mukati wangu wa sina izi hembe ya chisere Musa nena nanzimba kumbiri kunana macheja wada nankumba nankuma kuna ngaku lina wani batika tre di marzo
2: Nazario icho kwa di Nazario ndichambo kudimbura zishoma ndoda kuti nimboenda ku Bairo chitembwe kuti ndidairo mwangu zvimabasa ari ku musangano we Frelimo
1: wazvita
2: tatenda chokwadi vatereri ndakuenda iko zvino muchitenderano mwangu zvimabasa Bernardo Xavieri ari ku Bairo Bairo chitembwe kurikuizwa iwo musangano wenhengo dzebato reFrelimo masikati pachipamwe Bernardo
3: zvosviro kwazvo masikati risamo chingoma tiri kudayira tiri kuno kubairo chitembwe pambuto irikuizirwa gungano rechigumi narimwe renhai dzeparty to Frelimo ndechiti mabasa ari kuenderera mberi nyamasi zuva rechipiri regungano iri rakatanga zuro richapedzeswa mangwana nadakara munguva dzino mabasa achiri kuonekaiwo nechizwa ngemusvikwata apo parikufundiswana kuitira kuti pabude tingati masoko akakwana angatorwa pakuti apangidzirwe gore ramangwana pagungano rechigumi natatu reParti do Frelimo kana kuti Desmo Tresero Congresso mabasa achaenderera mberi dakara mukupera kebadekoni anyamasi echifundwa kuri kupanganwa zvinodikana zvioneke zvona zvichiiswa nyamasi sabudu ingana urongwa uripo zviri kuzwi mangwana zuva rekupedzisira rekuizwa kwegungano iri tingati mumasure mwekutungamirira tingati zvirango zvekufungwa kwegungano iri mutungamiriri weParty do Frelimo Daniel Chapo achaonekeona ichitungamirira tingati gungano neruzhinji iro gungano richaonekeona chizirwa mubairo chitembwe kumutanhawe tabako mumucheto mwetaundi rino reshimoyo gungano richapangitsira kufungwa kwemabasa ese gungano iri rechigumi narimwe renhai dzeParty do Frelimo mukati mwenyika ino yamusambiki

Tata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Telepafoni ndiani alipo? Mashuka kwedu. Tamuka tatikile mimi.
1: Mario Patricio Uvandu Zibairosen.
0: Ndiani?
1: Mario Patricio Uvandu Zibairosen.
0: Kuri se kuvanduzi? Kuno kuri nane? Kukaedza mushaita zvipi fin semana iyi?
1: Kukaedza apa ndikuenda kugirezha kosi basi.
0: Munopinda cheche ipi?
1: Zioni.
0: Dzakawanda Zioni idzi?
1: Zioni chigubu.
0: Ah, Zioni chigubu. Ok, mazvita kwasetisi.
1: Mazvita imi muri pabasa apo.
0: Mazvita?
1: Ndabvangu magirirardo, wanangu. Edi Mario, Azeria Mario, Ameria Mario, Amazango, Edi Patricio, Jason, amigo de rádio, epa, oeste, eu ainda acredito na Tamaria.
0: Ok.